siamo, il viaggio è finito, Summer Exclusive 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi, un pubblico speciale. Merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli, grazie.

Dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitol Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La mente corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me. Trap.

Ogni passo protesta, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso è un ricordo, un treno perso.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

0: Ferragosto è passato e abbiamo le prime piogge. Abbiamo avuto ieri una bella pioggerellina a Milano dalle 9 in poi di sera. Quindi si è rinfrescata un po' l'aria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi 17 agosto 2026. Ah, anche questo Ferragosto è passato, ma quest'anno caldo sta passando, ma veramente è un anno caldissimo, il più caldo di sempre, più del 2003, più del 1900. È caldo, caldo, caldo. E noi siamo qui quando sono le 4. Quattro, 32 e 50 secondi. E anche oggi andremo a salutare le nostre radio come al solito, prima di avere tutto il nostro carnier durante la mattinata, tutte le nostre rubriche, iniziando da Marco e poi andando avanti con voi, con le altre cose che abbiamo durante le telefonate. E mi presento e poi la musica degli anni 60 verso le 6 e insomma, poi avremo infine la poesia. Insomma, siamo pieni come al solito con il nostro ormai show che va in onda quasi da 10 anni. Ma è il momento di salutare le nostre radio. Oltre a Radio Mare Italia, arrivano le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93,4, 95,3, Praia, Radio Empire 94,9, 107, Radio R 89,100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94,300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89,9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104,7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: È la donna del mio amico e andiamo a sentire Marco Roma.
1: Tanti auguri a Austin Butler, a Chopin, a Robert De Niro, tanti auguri al grande Mogol, tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno, mi ricordo di te, di quando fluttuavi sull'arcobaleno, mi ricordo di me, di quando mi baciavi sulle labbra e mi chiamavi amore. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Erano questi i Marco Roma con gli auguri del giorno. E adesso andiamo ai saluti a TM Trenor Bimais, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta. Abbiamo anche il nostro Ernesto, il nostro Dennis e poi salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù, era un vigile che per il proprio dovere purtroppo non c'è più, salutiamo anche Simona. E dunque andiamo avanti con Marco.
2: Marco Roma saluto Cano, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Cano.
0: Vediamo dove si trova Marco quando sono le 4.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante, voce non attiva.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, siamo in viaggio,
1: Siamo in viaggio per Tor San Lorenzo.
0: Poi venerdì, come al solito, sei stato preso dal sonno.
1: Mi sono addormentato, me l'ha detto Damiano.
0: E invece lui, Damiano, ha concluso comunque la trasmissione. Alle 6.50 l'abbiamo avuto temerario ed era anche insieme a Leonora perché erano insieme, quindi abbiamo preso.
1: Sì, infatti non lavorava nemmeno lui. Sì.
0: Abbiamo preso due piccioni con una fava solamente, una telefonata. E quindi
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: allora, dunque, noi eravamo curiosi di sapere chi c'è mercoledì prossimo, 20 di sera, perché ormai si sa che lo diciamo in anteprima. Abbiamo il personaggio di mercoledì.
1: Allora, il personaggio è un calciatore.
0: Ah.
1: Un calciatore, però vorrei lasciare ancora un punto interrogativo.
0: Ah.
1: Col nome e cognome.
0: Perché?
1: Perché potrebbe... perché ha fatto Ferragosto.
0: Sì.
1: E ha fatto bisbocce.
0: Ah.
1: Il ragazzo. E allora mo sono praticamente 24 ore che mi è sparito.
0: Vabbè, starà...
1: Allora, per scaramanzia, non lo dico. Allora, lo diciamo mercoledì.
0: Lo diciamo, dovrebbe essere un calciatore. Se non, c'è la riserva comunque, se non è...
1: Sì, c'è la riserva. Se non c'è il calciatore, beh, entro oggi, lo so.
0: Vabbè, d'accordo, allora dunque, se non è il calciatore sarà qualcun altro. Allora, 20 di sera, mercoledì sera alle 20 in punto per 20 minuti.
1: Diciamo che a settembre ci sarà molto sport.
0: Ah, bene, poi si riprende con lo sport, quindi insomma, dopo tutte queste medaglie...
1: Arriva lo sport.
0: Queste medaglie che abbiamo vinto in questi giorni.
1: Sì, infatti ho cercato tutti i medagliati italiani azzurri.
0: Ah, bene. Allora, dunque... Mattinata con noi e stamattina siamo tornati quindi a esporre. Ieri sera a Milano c'è stata una bella pioggerellina che ha rinfrescato appena appena l'aria, quindi stamattina siamo senza aria condizionata per il momento perché abbiamo risparmiato.
1: Perché?
0: Perché ha fatto fresco.
1: Giusto.
0: Non necessita, quindi. Allora...
1: Beh, diciamo che adesso qua oscilla tra 22 e 23 gradi adesso.
0: Anche a quella temperatura si può stare dopo che c'è stata la notte, la nottata un po' di pioggerina abbastanza pure forte. Allora,
1: comunque da Milano parte fino a Roma, perché pure qua i giorni che vengono porta qualcosa.
0: Però avete avuto venerdì, mi pare, qualcosa voi.
1: Sì, venerdì e pure ieri non ha mai piovuto, però tuonava, ha tuonato parecchio, tutto nero. Poi alla fine non ha fatto niente.
0: Vabbè, ha fatto solo un po' di rumore. Allora, questa mattina che difficoltà abbiamo per cercare di vincere qualcosa da te? Ormai gli ultimi costumi, se qualcuno va andare in vacanza.
1: Sì, gli ultimi pezzi rimasti.
0: Allora, diciamo un po'.
1: Allora, ti lascio andare.
0: Mi lascio andare?
1: No, non credo che...
0: Non ci arrivo.
3: ti ho messo in difficoltà.
0: Ah.
3: Però comunque il cantante è molto giovane.
0: Sì.
3: È uscito da poco.
0: Achille Lauro?
3: No.
0: Ti lascio andare.
3: Dovrebbe essere questo, è un duetto, non canta da solo?
0: Sì.
3: È della scuderia di Maria De Filippi, amici.
0: E allora no, no, io non lo vedo mai, quindi.
3: Però molto, molto famoso.
0: Ah.
3: Molto famoso, cioè lui faceva parte di là, come esempio Emma Morrone.
0: Sì, Emma.
3: Stefano De Martino, però questi qua poi comunque poi hanno fatto successo.
0: È recente quindi il brano?
3: Sì, penso questo mese. Questo mese non lo canta da solo, lo canta con un cantante chiamato Sia. Sia, non so se è un rapper questo.
0: Sia.
3: Sì.
0: Ti lascio andare, Sia. Sia, vai. Ti lascio andare e Sia, vabbè.
3: il suo nome è di quattro lettere.

0: da tantissimo.
1: Luca?
0: No.
1: Quattro lettere.
0: Di lui non si dice nome e cognome, ma solo questo nome qua.
1: Si dice solo questo nome qua. Sia è questo nome qua di quattro lettere.
0: Vuoi sapere l'iniziale?
1: Dammi anche l'iniziale.
0: La I di Imola.
1: No, il rame è troppo lungo, sono cinque lettere.
0: No.
1: Penso il rame.
0: No, cinque lettere.
1: Quindi è quattro o cinque lettere?
0: No, cinque.
1: Allora, il rama?
0: Bravo.
1: Allora, visto che ho detto la I. allora, come detto il titolo, il rama...
0: Ti lascio andare.
1: Allora, vediamo di cercarlo. Io ti lascio andare per il momento e poi ci sentiamo alle 5 e un quarto. Questa mattina è sicuro che non dormi perché sei stamattina.
0: Non dormo.
1: Abbiamo anche la consegna del caffè, mi pare che stamattina.
0: Anche il caffè stamattina, quindi, tutto pronto.
1: Poi è tutto pronto. Allora, più tardi. Allora,
0: a dopo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Beh, abbiamo fatto di tutto, ma non siamo riusciti a trovare questo Irama. Quindi mandiamo Bella e Rovinata di Irama, poi vedremo come l'ha trovata Marco. Io non l'ho trovata.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Nino, buongiorno Ramona, buongiorno. Stamattina abbiamo due persone in contemporanea, beh, e questa mattina invece abbiamo due persone, ma non sono neanche dall'Italia, sono dalla... Buongiorno!
2: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Ma sembrate proprio a casa mia, qui negli studi, proprio. La Denise vi vede quasi più o meno. E allora buongiorno a Nino e buongiorno a Romina. E... voi non siete qui in Italia, ma siete in un paese della Romania che si chiama?
2: Arad,
1: che è vicino a Bucarest, no?
2: No, è al nord della Romania, a circa 60 km da Timișoara, che è una delle città più grandi della Romania.
1: Certo.
2: E a circa 40 km dal confine con l'Ungheria.
1: Ah, quindi insomma è quasi... non è proprio vicino, è quasi al confine, quindi non è proprio centrale verso...
2: No, ecco, è proprio a nord. Bucarest è circa 450 km da qui.
3: Questa città fa parte della Transilvania.
1: Dove ci sono i vampiri, ok, dove c'era Dracula.
2: Esatto,
1: ho capito. Allora, amici draculeschi, vogliamo raccontare... Noi in genere ci occupiamo verso quest'ora di disabilità e parliamo oppure parliamo di libri e altre cose. Questa mattina abbiamo due disabilità in un colpo solo, praticamente. Parliamo della disabilità visiva di Nino, vero?
2: Sì.
1: Ecco, e poi parliamo di una disabilità un po' diversa, una malattia rara che è quella della nostra Ramona, che si chiama invece...
3: Si chiama angioedema ereditaria, deficit di C1 inhibitore esterasa.
1: Quindi angioedema ereditario. Diamo un attimo corso alla disabilità visiva, che è quella un po' più veloce, insomma, tanto ci vogliono poche cose a dire da Nino. Tu sei retinite pigmentosa, glaucoma o...
2: No, io sono affetto da glaucoma.
1: Glaucoma, come me, praticamente. Io ho avuto 6 mesi, vista persa addirittura 45 anni l'8 dicembre, proprio totalmente. Quindi appena passato l'anniversario della mia perdita di vista, a 10 anni. La tua invece come si è manifestata?
2: La mia si è manifestata molto tardi, all'età di circa 36 anni.
1: Quindi con macchina, patente e tutto il resto.
2: Sì, con lavoro, macchina, patente.
1: Che lavoro facevi?
2: Normalissima.
1: Che lavoro facevi? Vediamo un po' se è un lavoro.
2: Io lavoravo in un magazzino in cui si vendevano prodotti siderurgici.
1: Quindi il ferro e altre.
2: Sì, il ferro, esatto. Materiale per realizzare cancelli, ringhiere.

0: certo,
1: quant'altro per le case.
0: E così all'improvviso eri a conoscenza di questa malattia che avevi, la stavi curando oppure non sapevi niente?
1: No, nel modo più assoluto. Io
0: ecco, ti faccio queste domande perché giustamente i nostri ascoltatori devono stare, cioè noi siamo un po' da monito, diciamo, non siamo uccelli del malaugurio, però diciamo statevi attenti, soprattutto agli occhi e anche alle altre malattie, perché spesso anche queste trasmissioni possono essere utili a prevenire qualcosa, almeno quello che vorremmo noi. Quindi tu non sapevi niente, all'improvviso un giorno che succede?
1: Un giorno è successo che io tornavo a casa dal lavoro e mentre guidavo non ho visto l'apparecchio semaforico, proprio non pensavo che non ci fosse. Ecco. Io percorrevo da ormai circa 10 anni questa strada.
0: Quindi la facevi cosiddetta a occhi chiusi praticamente.
1: Esatto, esatto. E in quel momento invece non ho visto l'apparecchio semaforico. Sì. E ho avuto un attimo, sono rimasto un attimino interdetto, ho fatto cosa succede. Istintivamente mi sono coperto un occhio, una mano con un occhio, e ho visto che la parte dell'occhio destro vedevo soltanto una metà, soltanto la parte esterna, non quella. E
0: cioè il campo si era ridotto improvvisamente, tutto il campo visivo.
1: Ho capito che c'era questo problema, mi sono subito messo in contatto con un oculista e lì mi ha diagnosticato che c'era un foro maculare, e di lì poi nel giro di qualche settimana, facendo delle ricerche, ho scoperto che avevo questa patologia che era piuttosto avanzata e che mi ha detto subito che mi avrebbe portato nella situazione in cui mi trovo oggi.
0: Quindi ti ha detto: guarda figlio mio, è degenerativa questo glaucoma, che oltretutto mi pare che effettivamente glaucoma viene proprio dagli occhi azzurri, perché anch'io quando ero bambino avevo questi occhi azzurri belli, insomma, però che ha dato questo problema, vero?
1: Certo, certo, sì. Io ho subito nell'arco di 14 anni ben 14 interventi per cercare di quantomeno di
0: arginare questa.
1: Esatto, ma
0: però insomma è stata una malattia piuttosto degenerativa e quindi ti ha portato alla pressoché cecità. Oggi siamo con qualche luce oppure siamo proprio azzerati come me?
1: Io ho nell'occhio sinistro proprio il non vedo niente, è completamente buio. Nell'occhio destro invece ho un campo visivo ridotto al 2%, nella parte inferiore destra, che mi permette di vedere dei cambi di luce o delle sagome.
0: Ecco, appena appena.
1: È un visus che è impercettibile ormai, non è più quantificabile.
0: E adesso continuiamo a parlare della vista del nostro Nino, perché abbiamo detto ha perso la vista e qual è stata la prima cosa che è successa con la perdita della vista? Sicuramente psicologicamente non sarai stato molto bene, avrai avuto un po' di crisi depressiva sicuramente, vero?
1: Sicuramente, sì, anche se ero stato preso nel momento in cui mi è stata diagnosticata questa problematica. Avevo sapevo che prima o poi sarebbe successo questo, in cuor mio credevo di farcela, invece quando si è manifestata in toto questa situazione sono crollato psicologicamente.
0: E quindi il lavoro per esempio come è andato a finire subito? Il lavoro
1: è stata la prima cosa che ho perso, perché dopo un periodo di
0: malattia,
1: di malattia, sì. Non avendo più i requisiti psicofisico attitudinali, sono stato licenziato in tronco dal mio datore di lavoro. Ho dovuto iniziare l'iter per ottenere la pensione.
0: Non hai pensato di, oltre questo, di cercare un nuovo lavoro come non vedente oppure no?
1: Ci ho pensato, però mi sono recato presso l'ufficio di collocamento e anche ai patronati e mi hanno spiegato che, tenuto conto della mia età, a 50 anni era molto difficile essere integrato in posti di lavoro per quanto riguarda la mia disabilità. Ecco. Tenuto conto che io lavoro in un'azienda a conduzione familiare, pertanto era molto difficile essere reintegrato come in un'altra mansione, esatto, pertanto non avevo possibilità.
0: E adesso cambiamo disabilità, parliamo con Nino e Ramona questa volta di questa malattia strana che si chiama, Ramona?
2: Si chiama l'angioedema ereditario.
0: Angioedema ereditaria. Ereditario. Allora vogliamo spiegare intanto, tu eri una bambina normale, tranquilla, insomma, fino a che età?
2: Prima vi volevo chiedere scusa perché, sì, come non sono italiana,
0: ecco, si sente,
2: parlo, certo,

0: Come meglio puoi, se dove non arrivi tu cerchiamo l'aiuto di Nino, non c'è problema. Vero Nino?
1: Certo, come no, sono più a disposizione.
0: Perfetto, allora dunque, se tu non riesci a capire le mie domande te le rifà Nino, perché anche io tante volte nelle domande sono un po' strambo. Allora io dicevo, prima eri una bambina normale, a un certo punto ti sei accorta di qualcosa che non andava, oppure c'è voluto qualche esame a scoprire il tuo problema, e qual è il tuo problema?
2: Sì, io da bambina stavo bene fino in 2005, quando sentivo sempre dolori di addominali.
0: Quindi mal di pancia.
2: Male di pancia, e ho sentito che si gonfia un po' le mani, un po' le piedi.
0: E i piedi.
2: E poi ho fatto tanti esami, analisi medicali, e nessuno, non ho scoperto la mia vera patologia.
0: Ma gli esami risultavano normali? Non c'era niente di anormale negli esami?
1: C'era qualcosa nel sangue che rileva questa patologia?
2: No, ho fatto esami di sangue, ho fatto TAC, ho fatto endoscopia, ho fatto colonoscopia, tutti mi dicevo che sono malata con tumore digestivo, con ileità terminale, diagnostichi che non ero vero. E poi in 2016 ho scoperto che sono malata con questa patologia rara.
0: Quindi sono passati ben 9 anni da questa scoperta.
2: Sì.
0: E nel frattempo, insomma, comunque la tua vita era complicata o era comunque normale? Cioè, a livello anche di alimentazione, tu come avevi problemi, cercavi di limitare alcune cose perché ti diceva non mangiare il pane, non mangiare questo, non mangiare...
2: Sì, io già ho iniziato a descrivere cosa mangiavo, e ho scoperto che se mangiavo frutte mi faceva male, se bevevo tè mi faceva male.
0: Ecco.
2: E già non riuscivo a mangiare qualcosa che non mi fa male. E poi la mia età, certo che non era una bella vita, quando non potevo mangiare, non poteva mangiare anche frutta.
0: Certo. E le verdure, anche le verdure erano cattive.
2: Sì, anche le verdure, melanzane, zucchine, pomodori. Sì.
0: Quindi anche queste erano, cioè l'alimentazione per te era un problema, non sapevi cosa dovessi mangiare il giorno. E, ma anche i cosiddetti cereali per te erano non buoni?
2: Sì, anche cereali. In questa patologia si dice che l'alimentazione ti può fare male, o anche se non è legato di alimentazione.
1: Posso, Giuseppe, permetti? Allora, questo angioedema ereditario è una patologia in cui l'organismo non produce una proteina che si chiama, che è la C1.
0: C1, sì.
1: Sì, e pertanto nel metabolismo non si assimilano alcuni alimenti. E che succede? Succede che non avendo questa proteina, la C1, l'organismo produce una sostanza, un enzima che si chiama bradichinina, che serve per la permeabilità delle arterie. Quando viene si secerne questa enzima in sola abbondanza, succede che fuoriesce dalle arterie ed invade le parti molli del corpo, che possono essere l'intestino, le pareti intestinali o i tessuti molli del corpo, lingua, faringe, glottide, oppure nei genitali o nelle parti che possono essere le mani, le orecchie, il naso, i piedi, nelle parti, e ci sono questi versamenti di liquidi. In effetti ci sono dei liquidi che si depositano nei tessuti molli e possono essere scambiati per tumori a volte, oppure nell'apparato intestinale possono essere scambiate per coliche intestinali o appendicite.
0: Cioè quello che poi si diceva per la Ramona, praticamente.
1: Esatto, proprio questa cosa qui. E a volte il medico nell'ospedale ha difficoltà a riconoscere questa problematica, questa malattia, e viene instaurata una terapia che è molto più, cioè causa più problemi rispetto a quello che si sta subendo in quel momento, perché viene somministrata a volte adrenalina o cortisonici che acuiscono questo problema.
0: Sì,
1: e a secondo del punto in cui viene colpita la persona affetta da questa patologia, potrebbe essere la glottide, per esempio la laringe, sì. Se non viene installata una terapia a base di C1, di un farmaco specifico, questo oppure fare nei casi più gravi o l'intubazione o la trachettomia,
0: addirittura
1: può portare al soffocamento e alla morte della
0: quindi persona. Diciamo, per assurdo, se non si riesce a intervenire velocemente in questa malattia, si può morire senza sapere di che cosa si è morti.
1: Esatto, ma il problema maggiore è questo qui, che a volte non viene riconosciuta. La cosa più semplice sarebbe fare un esame del sangue in cui si rileva un basso
0: contenuto, dosaggio,
1: diciamo così, nel sangue di questa C1, di questa proteina, ed è riconducibile alla malattia.
0: Ecco.
1: Però molti invece prendono un'altra strada, pensando che possa essere qualche altra malattia, e pertanto il tempo passa e a volte diventa letale per colui che ha questa malattia.
0: Ecco. E diciamo quindi che la nostra Ramona è qui, diciamo, per miracolo in questo momento, perché o quasi.
1: Lei fortunatamente non è colpita in modo così grave come altre persone.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco.
1: La sua patologia è circoscritta a volte nelle gonfiori del viso oppure a problemi di stomaco, non così acuti come hanno molte persone, fortunatamente.
0: Ringraziamo questa mattina ancora una volta Ramona. Ramona, buona giornata.
2: E poi buona giornata.
0: E ringraziamo ancora il nostro Nino. Nino, grazie intanto per le notizie che ci stai dando. Buona giornatina.

trapiantata al nord. Musicalmente sono cresciuto ascoltando i grandi cantautori italiani e internazionali. Ho approfondito lo studio della composizione al conservatorio. Nella scrittura mi sento libero dalle tendenze del momento. Le mie produzioni sono curate da Massimo Satta, musicista appartenente alla scuola di Mogol. Ho pubblicato sinora 4 album che potete trovare nella maggior parte delle piattaforme digitali. Vi propongo l'ascolto del mio brano Barche alla deriva, estratto da uno dei tanti LP uscito ad agosto del 2024. Le barche siamo noi, a volte in balia delle onde della vita, ma le cui vele sono sospinte dal vento di un domani tutto da scoprire. Vi lascio all'ascolto di questo brano, augurandovi ogni bene.

0: E siamo tornati in diretta, caro Marco. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Siamo fermi, siamo...
1: Siamo arrivati, sono le 5:20, faccio 10 minuti di relax.
0: Ti addormenti?
1: No. No, no, sto con te.
0: Ah, bene. Allora, non siamo riusciti a trovare il brano di Rama...
1: Forse non si sentiva bene nella mia chiamata, comunque era Ti lascio andare.
0: Ti lascio andare, beh,
1: curiosità. Due settimane, siamo a 270.000 visualizzazioni.
0: Beh, quindi insomma è quello il problema. Perché... invece mi pare che tu mi hai detto lasciami andare, qualcosa del genere.
1: Forse non si sentiva bene.
0: Sì, vabbè, c'è stato un comunque Ti lascio andare. E il brano.
1: Vabbè, il bello della diretta, dai.
0: Sì, questo. Bene, allora, cosa pensi? Intanto scegliamo un brano, così vediamo se riusciamo a mettere in linea anche il capitano.
1: Scegliamo. Ci sarà?
0: Stamattina mi pare che ha dato che potrebbe esserci. Sì. Noi vediamo se ci risponde.
1: Ha detto che lo chiami?
0: Così mi ha mandato l'altro giorno, ha detto chiamami, ha detto che non doveva essere impegnato stamattina. Allora, vediamo un po' che brano scegliamo.
1: Intanto 25 milioni di visualizzazioni, ovunque tu sia.
0: Di chi è? All'altro giorno l'abbiamo fatto, di Zucchero?
1: Ultimo.
0: Allora, ovunque tu sia di Zucchero.
1: Ultimo.
0: Ultimo ovunque tu sia. Vabbè, eccolo qua. Arriva questa volta, eh.

0: E torniamo in diretta insieme anche al capitano che si è svegliato ed è qui con noi, è già sveglio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora,
2: che sorpresa.
0: Ecco qua.
1: La torpedo l'hai fatta tu, l'altra volta dormivi, non rispondevi.
0: Io ho detto sveglio alle 5 e un quarto sarò sveglio, tu guarda che
1: sarò.
2: Perché io non ho lavorato e allora ho messo la sveglia solamente alle 4 per Giuseppe venerdì.
0: Però
2: poi quando mi doveva richiamare lui poi alle 5?
0: Sì, io ho richiamato però.
2: Sì, ma io ho appoggiato il telefono e sono
0: addormentato. Quando hai appoggiato il telefono, ahimè.
2: Ma io non sapevo che c'era il capitano, sennò non mi addormentavo.
1: Io ho previsto tutto, perciò ero lì vigile per poter dirtelo.
0: E invece non ti ho potuto dire niente perché tu
2: sei sulla nave? Sei sulla nave?
1: Sto a Dublino.
2: Ti ricordi? Comunque io lì era a 15 gradi.
0: Lì era bello fresco. Hai passato...
1: ma oggi noi siamo qui, siamo a 21.
0: Sì, ma oggi...
2: Mamma mia.
1: Ha piovuto.
0: Ieri sera c'è stato un po' di tuoni.
2: Però pure qua lo sai che da noi porta da domani qualcosa? Un po' sta settimana, però non so se è vero.
0: Per te sarebbe meglio che non piove, visto che...
2: Sì, per me sì, io lavoro e faccio io. Dovrebbe piovere dalle 15 in poi, accetto. Tutto l'inverno.
0: Cioè dalle 15 fino alla mezzanotte, l'una, le due, no?
2: Sì, poi per me va bene, dopo tutti i giorni, non c'è problema.
0: Per noi va bene se piove di notte fino alla fino a prima dell'alba, il giorno no, è difficile muoversi. Allora scegliamo un brano, capitano.
1: Il nuovo disco di Edoardo Bennato.
2: Ma penso a te, l'avevo aperto questo.
0: Sì, è uscito un nuovo brano di Edoardo Bennato.
1: La settimana, non so questo.
2: Quindi il capitano come ha aggiornato.
0: È anche uscito un nuovo brano di Renato
2: Davvero
0: Zero.
2: Davvero napoletano.
0: È uscito anche un nuovo brano di
1: Renato. Ma Edoardo Bennato era tanti anni. Ha fatto questa canzone che poi fa uscire anche il suo, diciamo, come si chiama? Il 33 giri, no? Il long play, come si chiama?
0: Sì, ormai sarà.
1: Ma questa è la canzone che poi prende uscire il disco proprio, come si dice, 33 giri.
2: Vabbè, questo è il singolo.
1: Esatto.
0: Sì. Allora,
1: poi uscirà
2: quelle sue storiche di Bennato sono proprio storiche.
1: Bennato là, sono solo canzonette.
2: Bravo, sì. Da veri partenopei.
1: Quello sì. E quelli sono gli anni 80, mi sembra.
2: Sì, bello,
1: è proprio bello. L'età nostra.
2: Edoardo
1: Bennato, verificato. E quella
0: ma quale ce l'ho dall'ultimo?
1: Non c'è. Vabbè, mettilo.
2: No. Te l'hai trovata?
0: No, è il titolo, trovare il titolo.
1: Vediamo. Settimana, la cosa è questa.
2: Ma quella è
1: questa settimana.
2: L'ultima?
0: L'ultima, sì.
1: Questa settimana.
2: Ai noi, bene, che è qua? È questa.
0: Brano nuova uscita. Allora dammelo però.
2: Ecco le cuffie.
0: Ogni settimana, ultima uscita.
1: Ogni settimana?
0: Sì. Allora, un'estate, ultima uscita.
2: Ogni settimana, sì. Ma a luglio uscito.
0: Sì.
2: Ogni settimana.
0: È uscito il 3 luglio.
2: Sì, c'è. C'è da un mese fa, 3 minuti 05 la canzone.
0: Eccola
2: ogni settimana,
0: qui.
2: Sì.
0: Eccolo qua.

0: ci ha preso alla sprovvista questo brano, vabbè. Quando sono così corti certe volte ci finiscono così all'intrasatta. Allora vediamo il distributore di caffè cosa sta facendo.
1: Distributore di caffè.
0: Il distributore di caffè forse non è in questo momento è fuori.
1: Sì, mi sono praticamente mutato, smutato.
0: Sì.
1: Ho cominciato a distribuire il caffè. Adesso
0: ecco qua. Oggi è lunedì, quindi si distribuisce.
1: Buongiorno.
0: Il caffè in diretta.
1: Buongiorno. Ciao Leonora. Buongiorno.
0: Ah, un altro.
1: Buongiorno. No, ma veramente? No, non ci credo. Mi è passato un treno prima vicino a me. Mi ha riconosciuto. Solo dalle foto però l'ho visto io. Allora. Marco, ho visto sempre in foto.
2: Scusa.
1: Vabbè, non ti preoccupare. Rifacciamo, te lo do.
0: Siamo in diretta e stiamo distribuendo il caffè a Tor San Lorenzo, in diretta.
1: Okay.
0: Come c'è allora, facciamo la... il distributore di pane, il distributore di caffè, Marco, che...
3: Caffè, Boghetti, caffè. Caffè, Boghetti.
1: Prima principali, buongiorno.
4: Buongiorno bella, buongiorno.
2: Tutto bene?
4: Sì, c'è oggi. Fatto.
2: Grazie bene. Anche a voi.
0: Ecco qua.
1: C'è Rambo.
4: Principale se ho
1: uno
4: principale.
1: L'ho visto per la prima volta, l'ho visto.
4: Quello è il mio film.
2: La settimana, prima ho fatto tutto.
1: Ho visto sempre il foto.
0: Siamo in diretta con Tor San Lorenzo e qualcuno dice che era per
2: sicuro. Ma ci vedete perché se no io lascio per
1: sì.
0: Ecco. Su Disabili International Radio, Tor San Lorenzo, il caffè, il capitano Marco e poi...
3: La distribuzione sociale del caffè.
1: Tutto a posto?
2: Sì.
1: Tutto bene.
2: Grazie Marco.
1: Prego. Claudio, allora ti sono mancato. Stamattina mi è passato un treno vicino a me, quelle quattro frecce proprio suonava. Era Paola. Sicuramente. No, da lontano vedevo una macchina in prima corsia, freccia a sinistra attaccata, ho fatto ma chi è?
0: Come dice il capitano? Ma chi è? Capitano?
1: Ma chi è?
0: Siamo noi. Siamo noi in diretta tra un po'.
3: Siamo noi.
1: Ah, infatti. Ma se sta... No, ma ricordato.
2: Io ho ricordato.
1: No, perché stavo un tizio. No. Scusate. No, perché non stavo a farla con Claudio.
0: Ecco.
2: Sei emozionato?
1: Quando vedo Claudio, sì.
0: Ah, si emoziona quando vede Claudio. Capito. Il nostro... Scopriamo delle cose. Con
3: noi qualche volta andiamo pure a quel mercato, andiamo a indagare.
1: No, perché praticamente è una grande persona, veramente è una bravissima persona. Porta di tanto rispetto, educato. È l'unico, diciamo che io faccio il caffè per loro.
0: Sì.
1: Per loro, se no non lo farei il caffè, non lo porterei la mattina. Mi impegno tanto. Faccio due macchine di caffè apposta per loro.
0: Per tutti i merchandise.
1: Sì, della frutta.
0: Ecco.
1: Comunque vi saluta tutti e due Giovanna.
0: Grazie, buongiorno a Giovanna. Buongiorno a tutti.
1: Riesci a mettere l'auricolare?
3: Giovanna.
1: Eccola, è in diretta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, distributrice di caffè. Abbiamo...
2: Sono l'assistente.
0: È l'assistente, la distributrice di caffè, è il distributore. Come
1: allora,
0: tu...
1: se vuoi consulenza ospedaliera,
2: farmacia.
1: Giovanna è dottoressa, quindi puoi chiedere.
0: Vabbè, d'accordo, se avremo bisogno...
3: Andiamo a sapere il Kudrons.
2: Grazie.
0: Good ones. Bene ragazzi,
3: Esiste, esiste il cuto. No, ieri avevo un problema, volevo sapere quante gocce erano 25 gocce di Cuton in pastiglie.
2: Ah. In pasticche? No, certo, a quest'ora i calcoli di prima mattina diciamo che non so dove l'hanno raccontata.
3: Ma io lo so, ve lo dico a voi, 25 gocce sono una pastiglia, sarebbero però, sono 20 gocce. 20 un gocce. Casino per
2: mi
3: capire.
2: Mi lascio, ecco perché c'è la distinzione tra pasticche e gocce.
3: Ecco. No, ma la differenza era perché...
2: Prego.
3: Giuseppe, tu lo sapessi fa?
0: No, io perché... non ne uso mai gocce.
3: No, perché le gocce, diciamo, poi ci dipende da quelle, il medicinale è uguale, però poi la concentrazione è uguale.
2: No, diciamo. Se la goccia essendo sublinguale ha un rilascio immediato, la pasticca ha una somministrazione comunque.
3: Sì, ma quello il problema è che la goccia dipende, in poche parole, dal contagocce, capito?
2: No. Sì.
0: Dipende dal contagocce. Ragazzi, abbiamo anche Dennis che ha fatto la sua richiesta.
3: Allora, Dennis!
0: Allora, andiamo a sentire la voce di Dennis. Intanto escludiamo la distribuzione del caffè, così possiamo sentire Dennis che...
5: 5.39.
3: Che ci richiede il brano di...
5: Fotocamera, pulsante, doccia. No, 5.39. Lunedì 17 agosto.
0: Lunedì 17 agosto.
5: Componi messaggio. Messaggio ieri. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 5 secondi.
6: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
7: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un salutone a te, Giuseppe, anche in questa mattinata. E saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E saluto chi avrai con te in questa mattinata. Non so se magari... il capitano della Marina, Marco Roma e chi sarà un po' insieme, insomma. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Shakira. Sì, se mi fai ascoltare Waka Waka. Ecco, andiamo con Waka Waka questa mattina. Bene, ti ringrazio moltissimo e naturalmente vi saluto tutti. E grazie e alla prossima.

0: Waka Waka, il brano che ha scelto il nostro amico Dennis. E siamo tornati alla distribuzione del caffè. È finita la distribuzione, sì? Ecco.
1: Manca solamente Abdul che arriva.
0: Manca solo Abdul per il caffè.
1: Ah. Abdul, sì, sì. Manca solo lui. Tra pochissimo arriva.
0: Ecco qua, gli altri. E adesso tutti quanti sistemeranno.
1: Sì, sì, adesso tutti in fase di allestimento. Però beh, mancano tanti, devono arrivare.
0: Eh sì, poi.
1: C'è chi arriva un po' prima, chi un po' dopo. Diciamo oggi dovrebbe venire quasi tutti presto perché è mercato estivo.
0: Eh sì, ormai. Poi
1: questo
0: si può
1: stimare.
2: Ormai comincia il campionato questa settimana!
0: Ecco.
1: Inizia settimana?
0: Sì.
2: Sì, domenica! Sabato veramente inizia.
0: Inizia sabato, la Roma con chi gioca la squadra?
1: Allora, la Roma non lo so, non l'ho visto.
2: Devi capire con chi giocano le squadre?
0: Sì, ieri. Sì, vai. Ieri sera mi pare che la Lazio abbia ha perso, la Lazio è già esclusa.
1: Ha giocato pure la Roma? Ha giocato la Roma l'altro giorno, amichevole?
2: Sì, sì, no, è passato.
1: La Roma ha fatto un amichevole.
0: La Roma mi pare che ha pareggiato 2-2.
2: Allora, sabato giocherà Inter Monza,
0: sì.
2: Udinese Como,
0: sì.
2: Genova Napoli, Parma Cagliari.
0: Sì, questo sabato.
2: Sabato, domenica giocherà Frosinone Juventus,
0: ah.
2: Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan.
0: Ah, già inizia Torino Milan.
2: Torino Milan e lunedì giocherà Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Mazza, belle. Belle partite già alla prima giornata.
2: La Fiorentina ha fatto una bella squadra.
0: Anche l'anno scorso ha fatto una bella squadra, però poi dopo.
2: Vabbè, però si è salvato.
0: Sì, quello sì.
1: Speriamo bene. Stanno.
0: Ha fatto la rincorsa. Mentre le medaglie, ieri sera ci sono state un bel po' di medaglie d'oro, anche la 4%. Maschile.
2: Siamo primi nel medagliere.
0: È una bella cosa.
2: Da quanto l'Italia non va più al mondiale, gli altri sport decollano.
0: Diciamo che questo, sì, è vero.
1: No, tranquillo.
0: Gli altri sport vanno.
2: Gli altri sport hanno segnato il passo.
0: Invece gli altri decollano.
2: Vabbè, comunque sono tutti, diciamo, medaglie individuali, a parte anche le squadre, vabbè, però cioè, l'atletica cioè, molto dipende dall'atleta proprio, dai.
0: Certo.
1: La Roma confidata?
2: La Fiorentina?
0: La Fiorentina?
2: Ma gioca il lunedì, però.
0: Fiorentina. E allora adesso
1: mancava un po' tutti il calcio.
0: Mandiamo un brano di Laura Pausini che si chiama Vivimi. Insomma, a tutti quanti voi vi auguriamo di trascorrere un buon 17 agosto.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi e viviamo questo nuovo campionato, questa nuovo turno di Coppa Europa che ci sarà da settembre, vero capitano? Le qualificate?
2: Sì, ormai cominciano, il mercato finisce il 1 settembre.
1: Ecco.
3: Ah, sì?
2: Sì, sono ancora il mercato, ancora alcune squadre devono completare, ma grandi affari non se ne sono fatti.
1: Ma perché dice che no. non ci sono molti soldi quest'anno, ci sono pochi soldi.
2: Ma no, secondo me...
3: Le squadre sono in deficit.
1: Eh sì, la maggior parte... Però il...
3: costano i giocatori. Ma poi i stipendi non erano, cioè, come... tanti anni fa, veramente prendono soldi.
2: Il marketing stiamo pagando la visione del marketing degli anni, gli stadi, chi le squadre ha lo stadio di proprietà, come vedi ha tutto un altro discorso anche a livello di acquisto di giocatori. Ormai se non c'hai la casa tua non vai lontano. Perché lo stadio
3: diciamo
2: non è visto più.
3: Stadio proprietà, c'è cioè, più guadagno dei soldi.
2: Fai in modo diverso, cioè anche nel vedere la partita, per esempio in Inghilterra, perché quelli guadagnano un sacco di soldi? Perché nello stadio di proprietà tu i posti a sedere, cioè fai tipo, puoi fare dei palchetti, lo puoi affittare per eventi, poi non è solamente lì, fai ristoranti, fai negozi, fai supermercati, parcheggi. Cioè, è come i teatri, no? Una volta ti ricordi c'era il cinema, poi diventare teatro-cinema. Cioè, il cinema se l'hai fatto solamente con una sola funzione, sei perduto. Poi infatti fanno le multisale, no?
1: Sì.
2: Cioè, la struttura deve andare di pari passo con le necessità. E invece noi, per fare uno stadio, è un casino.
3: Multinazionale.
2: Sì, il guadagno deve venire da là. Prima, vecchia maniera, c'è il presidente che è il suo giocattolo e tu mettevi i soldi così, ma oggi mettere soldi non è che come il giocattolo, qua ci vogliono milioni e milioni.
3: Ma non ci stanno manco più quei presidenti là che vestivano.
2: No, assolutamente.
3: Sono pochi che non hanno. Come quello di Real Madrid, come gli Ayrton Senna, sì.
1: Ecco, di là
3: quelli erano innamorati della squadra,
1: si acquista di più,
3: sono tifosi.
1: Bene, diamo un segnale orario perché siamo in diretta, 5.55 e 21 secondi, siamo con l'ora tripla.
2: Mamma mia, 5.55, 55, la meraviglia!
1: No, la musica è 55, no, a Napoli.
2: La meraviglia quando è?
1: Boh, la meraviglia non lo so quant'è, io so che è la musica 55.
2: La musica?
1: Sì, allora Marco è pronto per cantare l'aria?
3: Cantiamo?
1: Sì, cantiamo l'ora tripla.
3: È arrivata l'ora tripla e stamattina c'è Giuseppe Cittina, ci sono anch'io
1: e c'è il capitano.
3: Anche il capitano.
2: Oh capitano,
3: I love radio.
1: I love radio, l'ora tripla del 17 agosto 2026.
2: E anche questa estate sta avvolgendo al termine.
1: Diciamo che l'estate sta finendo. Allora.
2: L'estate sta finendo, ragazzi.
1: L'estate sta finendo. Allora, con questo brano ce ne andiamo stamattina. Torneremo più tardi con Marco alle 6.50 se ci darà novità. Ciao capitano, buona giornata. Adesso andiamo con gli altri ragazzi. Ciao. Ciao.

io sono Mario Mosca, scrivo canzoni originali da qualche anno, quindi sono un piccolo cantautore amatoriale perché non sono un vero professionista della musica e registro le mie canzoni in casa. Da qui il mio nome d'arte, la scelta del mio nome d'arte, che è Dirty Sound from the Mountains, suoni sporchi dalle montagne, perché vivo in montagna e quindi ironicamente ho scritto sul mio canale YouTube che mentre registro potrebbe sentirsi in lontananza il latrato di un cane oppure un trattore che passa. Ovviamente non lo sentirete, però potrebbe sentirsi, ecco, mettiamola così. È stata una cosa un po' scherzosa per giustificare la scelta del mio nome d'arte. La canzone che voglio proporvi parla proprio delle montagne, di come le montagne, almeno nel mio caso che ci vivo, sono un mezzo per ripulire un po' il nostro corpo, la nostra mente da tutto lo stress quotidiano, gli impegni, l'ansia di non arrivare mai. La vita di oggi è diventata davvero impegnativa, non abbiamo più molto tempo, il poco tempo che abbiamo non riusciamo a organizzarlo e molte cose che una volta erano superflue oggi sono necessarie, o almeno crediamo che lo siano. Il testo della canzone parla un po' di questo. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, che si intitola appunto Following the Moon, seguendo la luna. Un saluto.

0: E diciamo che ha preso una bella batosta la Lazio, che è stata eliminata, e io direi di leggere l'articolo della Lazio che è stata eliminata dalla Coppa Italia. Sentiamo un po'.
1: A via lettura.
2: Giattuso.
1: Sono indietro. Pulsante.
2: Ora zitti e pedalare. È una batosta. Ora zitti e pedalare.
0: Sì.
2: Così Gennaro Giattuso dopo Lazio-Mantova 0-2. Costata l'eliminazione ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, Giattuso ha poi aggiunto: ci metto la faccia perché è giusto così. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Sapevamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Si va avanti. Fa male. Bisogna chiedere scusa. 3 mesi fa è stata giocata una finale. Siamo usciti contro una squadra di Serie B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non basta. Giattuso dopo Lazio Mantova, mercato? Niente alibi, Giattuso non cerca scuse o attenuanti. Ci sono tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Mercato? Non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Troppo facile parlare di mercato stasera. Non è il momento. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni. Lazio fuori dalla Coppa Italia, Giattuso. Vabbè. La sconfitta brucia, Giattuso ha poi aggiunto.
0: Gattuso,
2: partite facili non ne esistono.
0: Vabbè.
2: Questa sconfitta brucia, ma preferisco che i giocatori abbiano occasioni e sbaglino. Vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Possiamo venire fuori da questa situazione particolare solo con il lavoro, senso di appartenenza. Solo così ne possiamo uscire. Giattuso, i tifosi non sono contenti. Speriamo di cambiare questa dinamica. Infine, Giattuso ha spiegato: i ragazzi lavorano bene, la squadra ha voglia di lavorare. L'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3, giocavano di reparto. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di diverso. Stiamo lavorando da 40 giorni che non sono sufficienti per assimilare i concetti.
0: Bene, allora, Luce, questo qua è un brano che ascoltiamo adesso. Lucio ed è Donatello, un brano degli anni 60.

era Luce. Adesso abbiamo era Donatello e adesso andiamo a Robertino con A Canzone. Robertino, la canzone per voi a Disabili International Radio. Arriva questa canzone? Doveva arrivare, però invece non è arrivata. No, non c'era sta canzone. C'era questa canzone. Ah, c'è qualcosa che abbiamo perso nel nostro PC, quindi. Ah no. La canzone di Robertino e non va in onda. Perché Robertino non va? Dovrebbe andare adesso, vediamo. E invece non parte, non parte.

E siamo sempre in diretta quando sono le... c'è l'orologio che si fa rumore. 6:18:49, adesso abbiamo un brano di Sergio Endrigo che dice adesso sì, Sergio Endrigo.

adesso sì, era Sergio Endrigo a Disabili International Radio. E adesso, quando sono le 6:22, 19 secondi, abbiamo un brano di Adriano Celentano. Arrivano gli Uomini, versione remix.

0: Era Arrivano gli uomini remix, adesso sono le 6:28 e quindi dopo le 6:28 è il momento del saluto delle radio con Radio Mare Italia e le altre radio le legge Angela, Ricciardi ed io, poi infine.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: e
1: si
0: questa
1: fa.
0: Quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Bene.
1: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare
0: oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
1: aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: E siamo qui verso ormai la fine della trasmissione di oggi, ma sapete che dulcis in fundo c'è Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buon lunedì e buon Ferragosto, ormai trascorso il Ferragosto, insomma dicono che le vacanze sono finite. Invece
1: per me è stato un giorno come un altro.
0: Anche per me, ho lavorato addirittura, quindi... Bene, allora...
1: Anche io in casa quello che c'era da fare l'ho fatto. L'importante è che ho mangiato, che stavo bene, e la salute è quello che conta.
0: Quello
1: le feste vanno e vengono.
0: Sì, le feste si fanno ogni tanto. La poesia di oggi...
1: Senti?
0: Sì, sì, ti sento.
1: Pronto?
0: Sì, sì, pronto, ti sento bene.
1: Pronto, non ti sento.
0: Io sì, Maria Grazia, ti sento benissimo. Cosa c'è che...
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì, ti sento bene.
1: Meno male.
0: Allora, io ti sento bene, tranquilla. Sei in diretta e ti ascoltano tutti.
1: Sì, allora, niente, io questa mattina voglio dedicare una poesia al mio papà, sotto forma di lettera addirittura. Ah. Io ero molto legata al mio papà, come lui era molto legato a me. E quando ho cominciato a scrivere poesie, il mio pensiero è stato per il mio papà. Poi ho scritto anche quello per la mamma, per tutta. Però il mio papà era il mio papà.
0: Va bene, allora andiamo con la lettura.
1: Che è un fruscio, come mai?
0: Ma non lo so, no, niente, non dovrebbe esserci nessun rumore.
1: Pronto?
0: Sì, puoi iniziare con la lettura. Pronto? Maria Grazia?
1: Pronto, mi senti?
0: Io benissimo.
1: Non so. Allora posso leggere?
0: Sì, sì, sì, tranquilla, puoi leggere.
1: Allora, al mio papà. Caro papà, non potrò dimenticare mai di quando ero bambina e al piacere che provavo quando stavo a te vicina. Sono anziana ormai, ma se potessi per un attimo vorrei ritornare bambina per avere i tanti baci che sulle guance mi davi e così d'amore mi colmavi. Ricordo con piacere le coccole e le carezze che mi facevi per dimostrarmi l'amore smisurato che per me avevi. Ero la tua prima bambina e portavo il nome della tua adorata mammina. Affettuoso con me sei stato e di...
0: Bene, bene, bene, grazie per la poesia, si è sentita benissimo, tranquilla. Io ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì allora, va bene? Ciao Maria Grazia, purtroppo non sentiva bene verso la fine e noi stavamo cercando anche qualcosa sul papà e... guarda, c'è una playlist che ci dice di dire mi manchi papà, vediamo cosa ci propone di bello. No, proprio vediamo un po' se c'è qualcosa di... Mandiamo questo brano di Briga che si chiama Ciao Papà.

0: un albero di mele, no, sotto un albero di limoni. Oh no, ragazzi,
1: Signora, i limoni.
0: appunto, noi abbiamo l'albero dei limoni, non abbiamo questi riparano. Questo Ciao Papà era il brano che abbiamo ascoltato poco fa. Si riparano sotto un albero di mele. E allora,
1: Ma
0: buongiorno Marco.
1: buongiorno,
0: Buongiorno. Siamo tutti e tre, sono le 6:50, abbiamo 5 minuti quasi da trascorrere insieme. Raccontateci cosa avete fatto di bello a Ferragosto, la cocomerata, no?
1: come fa attore là una beata minchia.
0: Beh, niente di particolare allora. E la giornata è andata con arrosti
1: Anche
0: d'acqua.
1: che classe, c'hanno tutte e due veramente, che classe.
2: No, fa pure quello che fa il film, coso, come si chiama?
1: Dico, c'è classe, tu e Leonora avete classe.
0: Avete la classe seconda B, seconda A o seconda
1: Dai,
0: C?
1: c'è la terza media e basta.
0: Lo
1: Che
0: sai, Giuseppe, non te l'ho detto che hanno fatto a Ferragosto loro? hanno
1: Si
0: fatto?
1: sono presi a Roma un aperitivo insieme a me, tu
0: Ah,
1: e lei.
0: ecco qua. Quindi
1: Si sono presi aperitivo con me.
0: avete
1: L'hanno
0: festeggiato?
1: portato in un bar, guarda, è veramente fine ed elegante.
0: Fine ed
1: Bellissimo, molto bello.
2: Che conversione poi moderate.
1: Di persone bellissime, guarda. Il top bar di Roma.
0: È stato il bar dell'aperitivo.
1: Sì.
0: Ecco. Allora,
2: Però
0: noi.
2: siamo stati bene.
0: Certo, direi, beh, quando si
2: Tu
0: sta
2: non,
0: tra.
2: guarda, tu non lo guarda così, Marco, ma se vuoi dire diciamo dal vivo, è peggio.
1: Grazie, che complimento.
3: No, non è vero, se lo vedi di persona è una persona molto molto seria, Marco.
0: Dovete sapere che Geggia l'altra sera ha detto che Marco è bello.
1: Cala,
0: Eh,
1: sentito? Cala.
0: oh, se lo diceva Marco,
1: È vero.
0: ha detto se
1: Cioè,
0: sei quello.
1: ha detto anche se è bello, ma sei tu quello in foto?
0: Beh, sei tu quello nella foto, ha detto Geggia.
2: Giovanna.
1: No, Giovanna mi ha detto che tu, Giovanna ascolta tutte le dirette.
0: Sì.
1: Ma ha detto, ma ieri hai detto a Giorgia che sei sposato? Sì, pensavo.
0: Vabbè, già ha detto, non... detto
1: Ma
0: che
1: Giorgia sì, scherza,
0: sì,
1: diciamo.
0: è stata una trasmissione divertentissima quella di Geggia. Chissà cosa avremo mercoledì, non abbiamo ancora anticipato niente. Poi
1: Sì, c'è
0: vediamo.
1: questo punto interrogativo, speriamo bene.
2: Beh, vengo io, dai, metti in vista da me.
1: Vabbè, alla peggio, Giuseppe, abbiamo sempre un fedelissimo nostro
0: Ah,
1: che è
0: sì.
1: entrato in diretta, il Vichingone, lui
0: Sì,
1: viene sempre.
0: beh, lui solo con le barzellette che ci racconta, insomma, passa
1: Lui è
0: la.
1: sempre un ospite doc, il Vichingo.
0: Ecco, perfetto.
2: L'altro giorno è venuto a casa. Dico, stavamo là, dico, Fera non si alzava più. È troppo forte, poi mi fa ammazzare dai risate.
0: Ah, ecco, è venuto
2: È
0: direttamente.
2: venuto su casa nostra, vabbè, perché è un amico, un fratello, diciamo,
1: No,
2: dell'Europa.
1: me l'hanno inquadrato in videochiamata. Io gli ho detto al Vichingone, gli ho detto, guarda, una persona co come te famosa, com'è che sta frequentando
2: Questa gentaccia.
1: persone, questa gentaccia come Eleonora Damiano?
0: Ma perché lui
1: E mi ha
0: vuole.
1: risposto, vabbè, allora vado via, ha detto, vado via.
0: Ha detto voglio la protezione del Vaticano, sai, lui sta vicino al Papa,
1: Per
0: via.
1: quello, secondo me.
0: Dice sta vicino al.
1: Siccome sta vicino al Papa, capito?
2: E se lo raccomanda.
0: Appunto, dice almeno la benedizione, non dico raccomandazione peraltro, ma per la benedizione, sai, una benedizione ad tempi.
2: Benedizione, sì, ma
1: Sta
2: a me
1: abbasso
2: mi
1: il
2: serve
1: volume?
2: una benedizione per sopportare Marco e
1: Pronto?
2: sono onda.
0: Sì. Eccoci
1: Sono
0: qua.
1: stato
0: E
1: io.
0: allora, ragazzi,
1: Sono stato
0: anche.
1: invitato. Com'è?
2: Addio un po', Giuseppe,
1: Non va più.
2: l'altro
1: Esco.
2: giorno, venerdì, ho dovuto mandare io a sigla. Ah, ne se ne è ido il cascato.
0: Sì,
1: Ok,
0: no,
1: no,
0: eccolo.
1: non sentivo più, e allora ho preferito uscire fuori e rientrare dentro.
2: Ecco. Dico venerdì, stavo solo io, ho dovuto mandare io a sigla.
0: Vabbè, c'era anche Eleonora, però eravate voi due,
2: Sì,
0: insomma.
2: vabbè, stava insieme a me, però.
0: Quindi sì, vabbè, ormai state capendo un po' che quando manca uno, l'altro sa come.
2: Ormai faccio parte del gruppo, ormai.
0: Ormai fai parte della famiglia, quindi insomma. Devi
2: Della
0: attenerti.
2: febbre.
0: Quando vedi che alle 7:47, 48 Marco si chiama ma non c'è, Direi infatti.
2: mi chiami a me. Fai bene.
1: Ma le ferie sono finite ormai.
0: Ma sono finite le ferie. Ragazzi, sono le 6:50. 6:53 47 secondi. Allora, stiamo per andare tutti a lavorare. State anche io.
2: Compreso. E io già sto qua da un'ora.
0: Eleonora più tardi va a Montemario a lavorare. Marco già è da lì da 3 ore.
1: Io sto a Tor San Lorenzo.
0: Ecco qua.
2: Finta Montemario.
0: Ecco. E sono qui a Milano.
3: È finto che adesso ci abiti pure tu alla finta Montemario.
0: Vabbè.
2: Quelli sono dettagli.
0: Sono dettagli che insomma.
1: Vabbè, ma ancora per poco dorme là.
3: Marco va a far mutandare va.
1: No vabbè, ma mica perché si lascia con te, si viene trasferisce a casa mia, detto Damiano.
0: Ah, viene...
3: sì aspetta
2: bene, viene a lavorare. No, io solo
0: vuole venire a vendere ecco qua, buongiorno, ha fatto gli ossequi a qualche cardinale.
2: Era il cardinale?
0: Hai dato buongiorno al cardinale. Bene ragazzi, allora siamo quasi pronti per la sigla.
1: Pronti?
0: Io ci sono già, voi contate pure, date il via alla sigla. Partite allora ragazzi. 3, 2, 1, 2, 3.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, ce ne andiamo. Salutiamo Eleonora. Ciao Eleonora, buona giornata.
3: Ciao Giuseppe, anche a te.
0: Salutiamo il nostro Damiano dal Vaticano.
2: Giuseppe, buona giornata.
0: E infine salutiamo il nostro venditore, il nostro Marco.
1: Ciao ragazzi, viva la radio.
3: Venditore di mutande.
0: Venditore di tutto, vabbè, non sono mutande, dai. Ciao ragazzi, buona giornata. Salve, a domani, sempre alla 4:30.
1: Ciao,
0: ciao.
3: Ciao ragazzi. Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato, i nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero, tu che dici ciao, ed io che quasi tremo, i tuoi

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: those Russians.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baise e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono. Con il sottotono e Danny Losito ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a

Feeling, pezzo del 1976, tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Beh, le cose belle sono destinate a finire, ma anche a poi rincominciare. Naturalmente io vi invito ad un prossimo appuntamento con Super Sound e la musica degli anni 80 e 90. Sono Marco Del Vais. Adesso arriva l'ultima canzone che ascolteremo oggi nel nostro appuntamento. Due grandi nomi, Lucio Dalla e Mauro Malavasi. Questa è una canzone scritta da loro per questo grande personaggio che ha le mani gigantesche. Gianni Morandi con questo pezzo che racconta di una donna affascinante e misteriosa. Sentimenti, desideri, solitudini. Ascoltate la canzone. Ascolteremo insieme Bella Signora. Noi ci sentiamo nel prossimo Super Sound. Ciao ciao.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

eccoci, eccoci qui, sotto il sole di Sardegna, settima puntata. Oggi lunedì 17 agosto 2026, ci siamo così portati, insomma abbiamo spazzato via anche il Ferragosto 2026, anche perché insomma ha fatto un gran caldo anche per Ferragosto, un'estate decisamente molto calda anche la notte, insomma non ci lascia assolutamente tregua. Va bene, ma dicono che poi le temperature si abbasseranno proprio dopo Ferragosto, vediamo un po' questi giorni cosa succederà. Bene, siamo in diretta in questo lunedì, ma vi ricordo anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 16. Tutto è pronto per questa settima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Andremo un po' a visitare, vi daremo dei consigli se siete, sicuramente siete ancora in tantissimi in vacanza qui nella nostra isola, e allora vi diamo qualche indicazione. Andremo a visitare l'Isola Rossa, poi andremo a Santa Teresa di Gallura, ci sarà poi l'arcipelago anche della Maddalena, insomma ci saranno un po' di posti davvero carini, ne parleremo velocissimamente tra un disco e l'altro. Intanto io direi che possiamo anche partire con il primo motivo, Brandy e Monica, ve la ricordate? Ve la ricordate questa canzone? Brandy e Monica è un duetto R&B tra le cantanti statunitensi Brandy e Monica, scritta dalla stessa Brandy. Questa è The Boy Is Mine ed apre la nostra puntata, la settima puntata, qui sulle nostre web radio Sotto il Sole di Sardegna.

ci siamo presentati. Io sono Paolo Frau, grazie, grazie di cuore. Siete come sempre in tantissimi collegati con le nostre web radio. Vado subito a salutare e ringraziare Franco, che lo vedo, lo intravedo dall'ampio vetro nella torre di Villa Urbana. Le sue due web radio sono Radio Team 2000, collegati con noi, e Radio Villa Urbana Music. Ricordo anche Radio Felix On Air. Salutiamo anche Alessandro Fiori invece per quanto riguarda la direzione di Radio Centrale Oristano. Allora, Isola Rossa si può andare alla spiaggia Longa, nel cuore del paese, un lungo arenile che gode di una vista privilegiata sull'isolotto in granito rosso che dà il nome alla località. Un'altra spiaggia meno diciamo scenografica, ma ben attrezzata, è quella di Li Femmini, a un chilometro di distanza invece poi c'è la Marinedda, una baia dove dune sabbiose si alternano a scogliere rossastre. Poi c'è Santa Teresa di Galura. La Galura è il tratto di costa frastagliata, ricca di insenature nord-est della Sardegna. Tra le località più gettonate c'è Santa Teresa di Galura, appunto affacciata sulle bocche di Bonifacio, lo stretto che separa poi l'isola dalla Corsica. Il paese è grazioso e a pochi passi si raggiunge anche la spiaggia cittadina di Rena Bianca. E poi, se andiamo a percorrere la strada panoramica, si arriva a Capotesta, un promontorio dove le rocce in granito sono la sfondo di cale e insenature come Valle della Luna. Ancora notizie e curiosità in questa nostra isola davvero calda, ma credo che sia calda tutta la penisola. Però questo è un appuntamento dedicato alla nostra isola sotto il sole di Sardegna, appuntamento che vi ricordo andrà in onda per tutto il mese di agosto, e poi ci riposeremo un po' e riprenderemo poi con l'appuntamento che appunto abbiamo lasciato nel periodo autunnale. Va bene, cioè scusate, nel periodo che insomma ci divideva dall'estate, insomma, che autunnale. Perché ho detto autunnale? Perché vorrei che arrivasse l'autunno, non ne possiamo più dal caldo? No, ho sbagliato io, non ti preoccupare. Ci sono gli YouTube, eccoli qui, li troviamo. Anche questo è un motivo davvero importante di questo brano musicale rock irlandese, e questa è Desire.

0: questa era Espresso, un pezzo che risale esattamente al 2024, è stato anche il primo estratto del suo sesto album in studio dal titolo Short and Sweet. Espresso è un singolo di questa cantautrice statunitense, lo ricordiamo che questo motivo, pensate che ha accumulato 1,79 miliardi di stream a livello globale nel corso dell'anno, risultando seconda hit più venduta secondo l'International Federation of the Phonographic Industry. Bene, bene, siamo davvero contenti di essere qui anche in questa settima puntata. Teniamo fede ai nostri impegni qui nelle nostre web radio con Sodelsori di Sardegna. Abbiamo trascorso il Capodanno, spero, nel migliore dei modi. Oggi 17 agosto siamo in diretta in questo lunedì, ma per chi ci ascolta il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, siamo in replica. Vi vorrei parlare adesso di Palau. Baie attrezzate e atolli selvaggi si alternano senza troppi spostamenti a Palau. Portofare è una piccola località, mentre la Shumara è più ampia e caratterizzata da bassi fondali. Bene, una prerogativa di molte spiagge nel nord Sardegna è il vento, e nella zona di Porto Pollo il mestrale crea le condizioni ideali per il kitesurf e anche per windsurf. Poi c'è un discorso a parte che va fatto per il meraviglioso arcipelago della Maddalena, composto da 7 isole principali e altri isolotti minori, tutti compresi nell'omonimo parco nazionale. Qui si trova la spiaggia rosa, situata a sud-est dell'isola di Budelli, così chiamata per via del suo colore rosa corallino, che dipende dalla presenza della batigia di gusci calcarei e di miniacea, un protozoo foraminifero. La famosa spiaggia è una delle aree più tutelate dell'arcipelago. Sono infatti vietati l'accesso alla rive, il transito e la sosta dei mezzi nautici nello specchio acqueo antistante, perfino la balneazione. Poi c'è Caprera, raggiungibile in una decina di minuti d'auto, e si approda in un angolo di paradiso. È noto anche per essere stato l'ultima dimora dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Costruì qui la famosa Casa Bianca, oggi casa museo aperta al pubblico, e è un luogo dove le spoglie dell'eroe sono sepolti. Inoltre la spiaggia è stata il set anche del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, l'anno era il 1964.
1: Sotto il sole di Sardegna, conduce Paolo Fra.
0: The Beach Boys, eccolo qui, questo è il secondo singolo di questo gruppo musicale pop rock, e questo è un estratto dal loro 27esimo album, che si chiama Still Cruising, era il 1989, e questo pezzo si chiama Cocoon.

Eccoci qui, siamo ripartiti con Sotto il Sole di Sardegna, Lonely. Questo è un brano musicale del cantante statunitense Akon, pubblicato come terzo singolo estratto dall'album Trouble, pubblicato nel 2005. Questo singolo ha raggiunto la prima posizione in diverse nazioni tra Europa e Stati Uniti. La canzone, come ben sentite, no, ha un campionamento, usa un campionamento

caratteristico delle baronie, a fare poi da quinta al mare si innalza il massiccio calcareo del Monte Albo, che fa da sfondo poi all'ampia spiaggia della Caletta, ampia e con i fondali che disgradano. Più raccolta è quella di Santa Lucia, mentre quella di Capocomino è circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea. Piacevole è la camminata che arriva fino al faro. Poi c'è la spiaggia di Berchidda e invece una distesa di sabbia che fina, che con un mare cristallino molto ambita, ecco perché il consiglio di arrivarci presto, magari alla mattina. Scusate, era Berchidda, non Berchidda, pardon, lapsus, Berchidda con una D che non c'entra niente col paese Berchidda. Berchidda, ok, la spiaggia di Berchidda. Bene, intanto grazie ancora per averci scelti, questa è Radio Music Factory Oristano, dove io vi sto trasmettendo, però ci sono tante radio collegate, menziono immediatamente quella che coadiuva e gestisce nella maniera davvero impeccabile Franco, dalla torre di Villa Urbana ci coadiuva in regia, e ricordo le sue due web radio sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Felix On Air 2026, ma vado anche a ricordare invece Radio Centrale Oristano, la radio di Alessandro Fiori. Già in sottofondo in pochi non avranno sicuramente riconosciuto questo pezzo dei Dire Straits, questo brano musicale di questo gruppo rock inglese che fa parte dell'album Brothers in Arms. Questa canzone è stata scritta in collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, e questa è Money for Nothing che andiamo a ritrovare, è proprio quest'ultimo a cantare l'introduzione, i cori, la voce di Sting. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Money for Nothing. Parleremo anche di Nuoro. Nuoro, capoluogo della Barbagia, e da molti viene definita l'Atene sarda per il fermento culturale che si respira sin dall'Ottocento. Ne parleremo fra un po', ma intanto mi piace andare a ritrovare questa canzone di Laura Pausini. Questo è un brano interpretato dalla stessa cantante italiana e pubblicata nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Lo ricordo che questa canzone ha anche partecipato, pensate, al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione novità. Quindi erano proprio i primi passi che muoveva a livello musicale appunto Laura Pausini. La ritroviamo molto volentieri con questa La Solitudine.

Bene, buona estate a tutti. Lunedì 17 agosto in diretta, ma mercoledì alle 20 andiamo in replica, oppure giovedì alle 16, o anche venerdì alle 23, o domenica alle ore 10. I Had Some Help. Questo è un singolo del rapper statunitense Post Malone, pubblicato nel maggio del 2024, come primo estratto dal sesto album in studio dell'artista F1 Trillion. La canzone vede anche la collaborazione in questo pezzo del cantante country statunitense Morgan Wallen. Bene, andiamo avanti con Sotto il Sole di Sardegna, capoluogo della Barbagia. Nuoro, da molti viene definita, come vi ho detto, la Atene sarda per il fermento culturale che si respira da tempo. Tante le cose da vedere e scoprire a Nuoro, stretti vicoli acciottolati caratterizzano il suo centro storico, in cui scoprire magari case di pietra, antiche chiese e piazzette tranquille in cui rilassarsi. Visitare Nuoro è come fare un viaggio nel tempo, lontani dallo stress delle grandi città, perché vedere da vedere a Nuoro ci sono tante cose. Ci sono per esempio la bella cattedrale di Santa Maria della Neve, l'antica chiesa delle Grazie, il museo d'Alendiano dedicato alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, figlia della città. Poi ci sono altri musei che insomma meritano una visita, sono il museo d'arte di Nuoro, quello del costume, della ceramica. Siamo in Barbagia e continueremo a parlare di altri posti davvero importanti. Sotto il Sole di Sardegna vi regala un pezzo italiano, forse tra i più belli in assoluto.

Eccolo qui il maestro Franco Battiato, La cura è un singolo di questo cantautore italiano che purtroppo non c'è più, è stato pubblicato nel 97, il brano in versione digitale è certificato triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute, davvero uno dei pezzi italiani più belli che veramente entrano nel profondo del nostro cuore. Intanto grazie ancora, Sotto il sole di Sardegna va avanti, siamo nella fase finale per scoprire il cuore montano della Sardegna, si può considerare una deviazione in Barbagera dove s'accavallano piccoli paesi intorno al rilievo del Gennargentu. Trovano rifugio le comunità sarde che resistettero anche alle conquiste cartaginesi e romane. Ecco spiegata la somiglianza di Barbagia con Barbaria. Di Barbagia ne esistono più di una, insomma. Mamoiada si può visitare, per esempio il museo delle maschere mediterranee dove sono spiegati gli usi e i costumi della festa barbaricina. Tra le sale espositive si possono scoprire degli accessori dei Mamutones e degli Isoadores, scusate, mi sono un po' perso, Isoadores, eccolo qui, le maschere tipiche del carnevale. Bene, io parlerei anche di Foni, ma lo facciamo dopo, non prima di avervi fatto sentire questo pezzo di James Blunt che sicuramente in tanti ricorderete, di questa canzone di questo cantautore britannico, è stato pubblicato nel 2015. 5 è davvero un gran bel pezzo, You're Beautiful.

Beh, siamo così arrivati in cima al nostro appuntamento. We Are Beautiful, questa è la canzone di James Blunt. Intanto andiamo a parlare di Forni velocissimamente, prima di salutarvi e rimandarvi l'appuntamento per l'ottava puntata lunedì prossimo. Oltre mille metri d'altezza e oltre mille metri a Forni è un paese di montagna per eccellenza, tanto che da qui partono gli impianti che permettono di raggiungere Monte Spada, il Bruncospina, dove si possono anche praticare sport invernali oppure trekking ed escursioni. Forni, bellissima. Ce la facciamo a parlare anche di Orgosolo? No, lo facciamo nella prossima puntata. Parleremo ancora di quello che si può vedere nel centro Sardegna, ok? Per cui insomma vi lascio con l'ultima canzone, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti sulle nostre web radio. È il tempo di salutare e ringraziare Franco, che è stato in regia, cioè coadiuvati in regia. Lui gestisce due grandi web radio che sono collegate con noi, che sono Team 2000 e Villa Urbana Music. Saluto anche Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Felix On Air 2026, l'altra radio che è collegata con i nostri appuntamenti. Sotto il sole di Sardegna finisce qui, buona estate, vi lascio con Good Luck Baby, un singolo di questa cantautrice statunitense Chappell Roan, pubblicata nel 2024. Pensate che questo pezzo è stato riconosciuto come uno dei migliori brani nell'anno 2024 ed ha ricevuto diversi premi, fra questi il Brit Award alla canzone internazionale dell'edizione 2025. L'ascoltiamo e con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona settimana e buona estate. Buone feste.

0: VDL, le sonorizzazioni da sogno.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

1981 e discesa la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: poi.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: Sì, eccoci qui anche in questo caldissimo weekend di metà agosto con me che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che cura la parte tecnica e oggi si inizia così.

Royal Blood hanno annunciato per il 13 di novembre l'uscita del loro quinto album intitolato Dead Company. Ad anticipare il nuovo lavoro c'è il singolo 10 over 10 che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Foo Fighters.

E i Foo Fighters hanno pubblicato una nuova raccolta di registrazioni dal vivo disponibile sulla comunità musicale Bandcamp. Si tratta di Airplane Wear volume 2, EP composto da 6 brani, tra cui presente anche Window che avete appena ascoltato. Brani registrati nel corso del 2026 durante 2 show, uno all'Irving Plaza di New York e l'altro allo Starland Ballroom di Saville nel New Jersey. Come è già accaduto per altri progetti simili, gli eventuali proventi generati dalla vendita saranno devoluti a delle organizzazioni benefiche locali attive nelle 2 città che hanno ospitato i concerti. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista sarà Robert Plant.

Ed Zeppelin insieme a Heartbreaker. E ora vi voglio raccontare una storia davvero emozionante. Robert Plant ha regalato un momento surreale ai partecipanti di un torneo di scacchi benefico che si è tenuto qualche giorno fa nel Worcestershire, presentandosi senza preavviso e sedendosi al tavolo con un giovane avversario. Il frontman dell'Ed Zeppelin ha giocato una partita contro George Walker, 17enne grande fan della band, che ha alla fine si è aggiudicato l'incontro a tavolino. Robert Plant infatti ha dovuto lasciare la partita prima del tempo per un impegno successivo, consegnando così di fatto la vittoria al ragazzo. E secondo quanto raccontato da Walker alla BBC, il giovane non aveva riconosciuto subito il suo avversario, rimanendo sorpreso quando ha realizzato di trovarsi di fronte a uno dei suoi artisti preferiti. Ora vi voglio portare al 12 agosto del 1985, quando Mick Jagger e David Bowie pubblicarono la loro versione di Dancing in the Street, brano di Martha and the Vandellas.

È il 29 giugno del 1985, due leggende del rock decisero di ritrovarsi nello stesso studio per registrare la loro versione di un brano che avrebbe fatto la storia degli anni 80. David Bowie e Mick Jagger si riunirono a sorpresa agli Abbey Road Studios di Londra, dove il Duca Bianco stava registrando Absolute Beginners e diedero vita a una delle cover più belle di tutti i tempi, Dancing in the Street, brano dei Martha and the Vandellas del 1964. Il pezzo venne poi scelto dalla coppia di rocker per dare il loro contributo alla raccolta fondi ideata da Bob Geldof per il suo Live Aid. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Guns N' Roses che abbiamo ascoltato insieme a Yesterdays stanno continuando a lavorare a un nuovo album, anche se Slash ha precisato durante una recente intervista che la registrazione dovrà attendere la conclusione degli impegni con i Conspirators. Il nuovo album della sua band con Myles Kennedy uscirà infatti nel febbraio del prossimo anno e sarà seguito da un tour. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Speriamo che abbiate ancora un po' di voce dopo la festa, no, di Ferragosto, perché noi di Estatissima abbiamo appena ricominciato a fare sul serio. Benvenuti ad una nuova settimana di pura energia radiofonica da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Molti pensano che dopo il 15 agosto l'estate inizi a scivolare via, ma noi siamo qui per dimostrarvi l'esatto contrario. Il lunedì post Ferragosto è il momento in cui i veri amanti della stagione tirano fuori la grinta migliore per godersi ogni raggio di sole rimasto. Oggi vogliamo ricaricare le vostre pile con un sound che sa di mare aperto e di serate infinite. Che siate ancora in vacanza o stiate lentamente rientrando alla base, lasciate che la nostra musica sia il ponte che vi tiene collegati alla spensieratezza. Abbiamo una scaletta ricca di novità e i vostri messaggi ci raccontano di un'estate ancora tutta da vivere, e grazie davvero per tutti quelli che ci stanno scrivendo via WhatsApp. La puntata di oggi, ovviamente ricchissima anche di ospiti, tra poco racconteremo della nuova tecnologia, no? Delle nuove tecnologie, quindi di questi social network e di come utilizzarli al meglio, a quali avvertenze insomma bisogna porre veramente attenzione, con il professor Francesco Pira, esperto, lo ricordo, della comunicazione dei media. Poi avremo il collegamento con la redazione di Altro Consumo, come sempre tante notizie utili per il nostro pubblico che arrivano dagli esperti e con prove sui prodotti, con cose che arrivano anche dal mondo, che ne so, dell'economia. Insomma, ci sono tante cose davvero da sapere, utili, che durante tutta questa estate vi stiamo fornendo attraverso il nostro media partner ufficiale, dalla redazione appunto di Altro Consumo. Poi avremo un altro spazio davvero molto bello, piacevole, con il rispolvero di quelli che sono stati i grandi successi, no, che hanno fatto le estati passate, con Alan Fiammenghi dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda. Scopriremo ancora una volta una delle grandi hit che hanno fatto cantare e ballare il nostro pubblico. Ma partiamo subito con la prima puntata della settimana di Estatissima.

0: apprezzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: In diretta ancora una volta all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica, a tutti i nostri radioascoltatori che sono collegati con noi, che stanno seguendo la nostra rubrica Piraterie a Mare, con un nome a curare questa rubrica e a commentare le notizie tutte le settimane. È il professor Francesco Pira, ben trovato.
1: Eccoci, buon'estate.
0: Buon'estate a te, Francesco. Senti, ma se ci bruciamo al sole non andiamo più dal medico, perché ci pensa a questo punto, no, l'intelligenza artificiale tra chat, GPT, Gemini e tutto quanto, insomma. Però bisogna stare un po' attenti a questi video truffa di dottori veri con la voce creata proprio dall'IA.
1: Sì, sì, mi sono occupato di questa cosa, ne ho parlato anche in incontri in vari ordini dei medici. Adesso c'è proprio questa ondata in rete, quindi state molto attenti se avete dei disturbi, che possono essere anche tipici disturbi dell'estate, se vi ustionate, non andate a cercare consigli in rete senza essere certi che chi ve li sta dando è davvero la persona che dice di essere, perché sta accadendo proprio per questo arrivo così dell'intelligenza artificiale, questo approdo dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, sta accadendo di tutto. Infatti circolano tantissimi medici veri a cui viene taroccata la voce ricreata dall'intelligenza artificiale, che vendono prodotti incredibili. Quindi se vi ustionate al mare non andate a comprare dei prodotti in rete se non siete certi che questi prodotti veramente siano consigliati da medici che fanno i medici e che la voce è la loro. In questo momento stanno circolando in Italia e anche in varie parti del mondo dei video che ci spingono a fare degli acquisti incauti a questo punto di medicinali che fanno miracoli, ma che poi in realtà sono delle vere e proprie truffe. Quindi state attenti, perché rischiamo di danneggiare la nostra salute.
0: Assolutamente sì. E poi ragazzi, io mi chiedo, no, e ti faccio questa domanda, ma come facciamo a bruciarci oggi con tutta l'informazione che c'è? Ormai praticamente ci parla pure il telefono e ci dice: mettiti la crema, stai attento a quello che fai.
1: Beh dai, noi amiamo essere trasgressivi, quindi se ci dicono fare una cosa facciamo sempre il contrario se ci piace farla.
0: Ecco, abbiamo capito che Francesco è un altro di quelli che si brucia. Molto bene, avvetiti la crema, penso. Francesco, grazie a Francesco Pira per essere stato con noi anche oggi in Estatissima, e alla prossima puntata.

0: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: All'interno della nostra estatissima andiamo a collegarci con la redazione di Altro Consumo. In questa puntata affrontiamo un tema di grande importanza sociale che riguarda la libertà e il futuro di molte donne. Parliamo del reddito di libertà, una misura che proprio quest'anno ha ricevuto nuovi importanti stanziamenti per sostenere le donne vittime di violenza nel loro percorso verso l'indipendenza economica. Ci sono delle novità sostanziali sugli importi, sugli arretrati e sulle modalità di accesso per fare chiarezza e dare delle indicazioni pratiche. A chi appunto ascolta il nostro programma, siamo in compagnia di Tatiana Oneta. Benvenuta in Estatissima.
1: Ciao a tutti.
0: Tatiana, allora partiamo subito dalle notizie che ci interessano. Grazie al rifinanziamento per il quadriennio fino al 2028 l'assegno mensile è salito a 530 euro, ma la vera particolarità di quest'anno riguarda chi ne ha già usufruito nel 2025. È vero che l'INPS sta riconoscendo degli arretrati automatici e come funziona questo conguaglio di 360 euro?
1: Sì, allora, il rifinanziamento in realtà è retroattivo, per cui anche diciamo i fondi che erano stati stanziati e che erano terminati per il 2025 sono stati rifinanziati e di conseguenza chi ha già ottenuto il reddito di libertà l'anno scorso, che ammontava a 500 euro, ha diritto ad ottenere questi 30 euro mensili aggiuntivi come conguaglio. E l'INPS, in base all'ordine di presentazione delle domande e di riconoscimento del reddito di libertà nel 2025, provvede direttamente a conguagliare questi 360 euro, quindi 30 euro per 12 mensilità, in un'unica volta. La cosa interessante è che se avanzano i fondi per il 2025, anche le domande che sono state presentate lo scorso anno e che erano state cassate per assenza di fondi perché erano terminati, potrebbero essere, passatemi il termine, ripescate per usufruire di questo importante sussidio.
0: Senti Tatiana, a chi è rivolto esattamente questo contributo e quali sono i passaggi pratici per ottenerlo?
1: Allora, sostanzialmente per ottenere il reddito di libertà, ahimè, bisogna essere donne vittime di violenza, che abbiano figli o anche che non li abbiano, ma che siano seguiti da dei centri di antiviolenza che siano riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali, ok? Quindi queste donne che sono prese in carico da questi servizi devono intraprendere sostanzialmente un percorso, no, di fuoriuscita dalla loro situazione di violenza personale. Per cui il contributo viene dato sia alle donne chiaramente residenti nel territorio italiano che alle cittadine comunitarie o chi ha in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Per ottenere il contributo sostanzialmente bisogna presentare la domanda al proprio comune di residenza, con anche nel momento della presentazione del modulo compilato va allegato il proprio codice IBAN valido, su cui viene appunto poi accreditato l'importo del reddito di libertà, e il comune, una volta che riceve la domanda, la passa all'INPS, che valuta tutte le varie situazioni, tutti i vari innanzitutto ancora la capienza del fondo, perché come si diceva prima non è che poi ci siano tutti questi soldi, e anche il rispetto chiaramente delle caratteristiche necessarie, sì, per ottenerlo, e dopodiché si dà il via al riconoscimento del reddito di libertà.
0: Una delle barriere più difficili, Tatiana, da superare per chi esce da situazioni di violenza è quella burocratica, no? Legata al reddito familiare. Quest'anno c'è la novità importante sulla riduzione dell'ISEE per i primi 12 mesi di protezione. Inoltre molte donne si chiedono se questo aiuto escluda altri sostegni.
1: No, assolutamente, è compatibile con tutti gli altri sostegni come l'assegno di inclusione, la NASPI, l'assegno unico universale per i figli o anche l'assegno al nucleo familiare, che lo ricordiamo esiste ancora per quei nuclei familiari particolari in cui non ci sono figli ma ci sono magari degli altri familiari a carico.
0: Insomma, noi ringraziamo Tatiana Oneta. Quello che è forse l'invito è quello di non aspettare e presentare la richiesta il prima possibile, mi pare di capire.
1: Assolutamente, perché come sempre questi sussidi vengono riconosciuti in base all'ordine cronologico di invio della domanda. Cosa un po' assurda se ci pensiamo, perché a questo punto sarebbe paradossale, no? Che chi subisce violenza o è vittima di situazioni per i quali ha necessità di sostegno a novembre magari non può far domanda perché i fondi sono esauriti, mentre chi ce l'ha fatto la domanda a gennaio più fortunato, ecco, insomma, come sempre la guerra dei poveri.
0: Assolutamente sì, un abbraccio di cuore, buona estate Tatiana.
1: Anche a voi.

0: Siamo in onda, eccoci qua, davvero in onda, come si dice, perché quando c'è questo collegamento c'è tanto sapore di mare, di spiaggia, di sole e di questa splendida stagione che è appunto l'estate. E ce la stiamo godendo alla radio attraverso una delle grandi voci del panorama radiofonico italiano che ci ha fatto sognare in questi anni, ma che abbiamo la grande esclusiva ad averlo proprio noi, collegato dall'Ombrellone 13, da Cala Smeralda, Alan Fiammenghi. Ciao.
1: Ciao Ale. Eccolo. Benvenuto, benvenuti. Noi siamo qui, siamo prontissimi anche oggi per proporvi i nostri tormentoni. Oggi poi ce n'è uno davvero che mi ha sempre preso, per dirla proprio così, in modo davvero particolare. E in effetti oggi alziamo i decibel e trasformiamo ogni autoradio, ogni cucina e ogni ufficio in una pista da ballo sotto le stelle. Ma dai, facciamo un salto nel 1993, l'anno in cui un battito inarrestabile è partito dall'Italia per conquistare letteralmente il mondo. Stiamo parlando di The Rhythm of the Night di Corona. Beh, questa non è solo una canzone, è la canzone. È il suono dell'estate che non dorme mai, delle luci stroboscopiche che tagliano il buio e di quel senso di onnipotenza che provi quando la tua canzone preferita esplode nelle casse proprio mentre sei con i tuoi amici. Con quella sua melodia che ti entra sotto la pelle, Corona è in effetti diventata istantaneamente l'icona di una epoca d'oro, portando la nostra Eurodance in cima alle classifiche di mezzo mondo, dal Brasile all'Inghilterra. La curiosità, qui entriamo un po' nel mito e nel mistero, perché la bellissima modella brasiliana Olga de Souza è il volto indimenticabile di Corona, colei che noi tutti si è vista ballare in TV e sulle varie copertine, ma la voce potente e graffiante che sentite nel disco appartiene in realtà a una grandissima artista italiana, Jenny B. All'epoca era questa una pratica piuttosto comune nei vari progetti dance, e unire l'immagine di una front woman carismatica alla voce di talentuose coriste. Quindi non importa dove siate o cosa stiate facendo, è il momento di liberare la mente, perché questo è il vostro ritmo. Dall'estate del 1993, la regina assoluta Corona con The Rhythm of the Night. Alla prossima onda. This is the-

E allora pronti a chiudere questa puntata del 17 agosto. Sapevate che il sonno pomeridiano in estate aiuta la memoria a lungo termine? Concedetevi nelle vostre vacanze, perché no, o anche se state lavorando, una piccola siesta. Il vostro corpo vi ringrazierà sicuramente, visto anche il caldo che abbiamo in questi giorni. Se volete riascoltare i consigli dei nostri esperti, potete andare sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. siamo presenti con notizie e approfondimenti anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere tornati a trovarci. La nostra estate continua senza sosta. A domani stessa ora per un'altra puntata ricca di musica e curiosità.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa sogno?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa pois, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5. Stare con te.

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Tra poco sarà Podio e più belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la Brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: Protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga. Ma

piazza vuota. Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse. Ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco tour, disco tour, oppure singolo promozione, singolo promozione, singolo promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo. Ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, dalla canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, Marlene Kunz, i Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggipollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torna.

0: scappare.
1: Stabile al gradino numero 14, Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti. E in discesa la numero 13, Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta. E alla numero 11, Max Gazzè, Intermezzo bianco.
2: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
1: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita, Coez. Niente da nascondere.

In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana. Quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio? E per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni. E soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.

0: alle nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato, e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo, certo, per me.
1: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato, e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
0: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio, e alla fine è venuta fuori questa. Una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque era dava una risposta immediata,
1: certo,
0: e non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
1: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
0: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare, e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
1: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
0: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
1: assolutamente
0: è facile.
1: La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
0: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
1: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
0: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita, e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
1: Ah, che bello.
0: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
1: Va bene.
0: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
1: ci stai lavorando, insomma.
0: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
1: Ve lo ricordo, Luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
0: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
1: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
0: Ci risentiremo, sì, con piacere.
1: Ciao, alla prossima allora, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far riscoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
3: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: Song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart numero 17, un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65, Blu Dabba Du Dabba Da, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

Le hit che hanno dominato radio, club e playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer's Crazy Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

0: Chart.
1: Dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds, alla numero 14 raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Rock nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

pianoforte adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo, da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore, number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale, number 10, Show Me Love.

numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella al suo Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

signori, arriva la number 7 in questa estate Crazy Exclusive Dance Chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton per i tedeschi La Bush. Alla numero 7 vi regaliamo B

Number 6, altro riempipista storico della dance con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte è la exclusive, The Rhythm of the Night. Number 6.

balla e si canta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Lovers.

E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside. Batte bandiera numero 2.

Tante emozioni in queste 16 posizioni della Exclusive Dance Chart in questa speciale Summer is Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026. Ugel, Ultra Natè, I'm Moving to the Sun.

0: andiamo, il viaggio è finito. Summer is crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi. Un pubblico speciale merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

mare. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

18:19 minuti primi in questo assolato pomeriggio di questo 15 agosto 2026, sabato 15 agosto, e come ogni sabato l'appuntamento è con Sabato con noi in compagnia di Franco. Quindi buon pomeriggio a tutti e buon Ferragosto dalla nostra bella binata di Internet Radio. Quindi anche questo pomeriggio tanta buona musica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco. Un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Al solito la sigla, gli Eruption con One Way Ticket nella Mouse Extend Remix version. E adesso è il momento di passare anche al primo brano in programma. Quest'oggi voglio dedicarvi questo brano di Jovanotti che porta il titolo di Gente della Notte. Voi siete della gente della notte, ma anche del pomeriggio e anche del mattino. Gustatevi la musica, perché la musica è buona a tutte le ore della giornata e della notte. Gente della Notte, Jovanotti.

Buon pomeriggio, gente della notte. Abbiamo ascoltato Giovanotti con la gente della notte per aprire questo appuntamento del sabato pomeriggio con Franco, con il programma Sabato con noi. E adesso un bel pezzo che fa parte del patrimonio artistico della Sardegna. Ci ascoltiamo i Collage con Sole Rosso. Godiamoci la musica.

Erano i Collage ad aprire la parte dedicata alla musica che arriva dalla Sardegna. Il gruppo di Olbia ci ha proposto il brano Sole Rosso. Adesso andiamo avanti con la musica remixata. Ascoltiamoci gli ABBA con il brano The Winner Take It All. Francesco Dimar ha remixato il tutto e ce l'ha reso attualissimo nel 2026. The Winner Take It All.

Erano gli ABBA a tenerci compagnia con il brano The Winner Take It All. Prende tutto il campione, non lascia niente ai perdenti. Voi volete essere dei perdenti o dei vincenti, ma con noi siete sempre dei vincenti, perché avete sempre la ragione dalla vostra parte. 328-61-36-763 è la linea diretta per le vostre richieste musicali, per i vostri saluti, per i vostri messaggi di auguri di un buon Ferragosto a tutti quanti. Adesso ci ascoltiamo Umberto Tozzi con Stella, stai.

Era Umberto Tozzi in versione remix con il brano Stella, stai a farci compagnia alle 18 e quasi 37 minuti primi in rigorosa diretta in questo 15 agosto 2026. Buon Ferragosto a tutti, mi raccomando, se volete approfittare della nostra linea diretta, quindi potete chiamare oppure messaggiare il 328-6136-763. Franco è qui a tenervi compagnia, adesso è con noi Cher con il brano Believe.

Era il brano Believe di Cher a tenerci compagnia in versione originale, non capita quasi mai. Oh, adesso un altro brano in versione originale, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, che vuole salutare tutti gli abitanti del villaggio montano, si chiama così, il villaggio montano, con il brano di Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, augurando una buona festa della Madonna Assunta. Io aggiungo buon Ferragosto, comunque buona festività che spezza questa estate e ci dà un attimo di relax, qualunque sia la vostra fede religiosa. Comunque, in particolare, salutiamo tutti i devoti della Madonna Assunta. Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Godiamoci la musica.

I just call to say I love you. Non c'è bisogno di una ricorrenza importantissima per chiamare qualcuno, per telefonare qualcuno. Potete farlo anche voi, non c'è bisogno che sia Ferragosto. Potete chiamare anche negli altri sabati normali, ma oggi avete un'occasione in più per chiamare il 328-61-36763 e fare le vostre richieste musicali. È Ferragosto, 15 agosto 2026. Adesso abbiamo con noi Gianna Nannini, che ascoltiamo con il brano Meravigliosa Creatura. Un saluto particolare va in questo momento al nostro amico direttore artistico di Felix On Air 2026, DJ Felix, Marco Felix. Tra un po' arriva la tua richiesta musicale. Per il momento goditi i saluti e goditi Gianna Nannini con il brano Meravigliosa Creatura.

0: E abbiamo così ascoltato Gian Nannini con il brano Meravigliosa Creatura. Adesso abbiamo una richiesta, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera, buonasera caro DJ Franco, qui da Pordenone. Sono Marco, DJ Felix. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Soprattutto a quella canzone di Jovanotti in remix, bellissima, La Gente della Notte, stupenda, stupenda. Vorrei ascoltare, se possibile, qualcosa degli anni 90, a tua scelta. Grazie e buon proseguimento del programma. Complimenti.
0: Grazie Marco, per te gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Godiamoci la musica anni 90 in versione originale. Gustiamocela.

Ace of Base per accontentare Marco che ci chiedeva un brano anni 90. Beh, questo mi sembra abbastanza significativo ed emblematico degli anni 90. Spero che Marco lo abbia gustato a pieno. Adesso un'altra richiesta che arriva nuovamente da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, e questa è una speranza, forse, che arrivi tra un po' la pioggia. E allora con la speranza e l'augurio che tra un po' Calogero possa vedere soddisfatto questo desiderio di passeggiare sotto la pioggia, ci ascoltiamo Antonello Venditti con il brano Sotto la pioggia.

qualcuno si lamentava, dice il brano di Antonello Venditti è un po' basso. Beh, lui fa come si fa sotto la doccia, no? Che si canta piano piano. Allora, vabbè, a parte gli scherzi, se il volume non era molto alto, ma il brano ce lo siamo gustati per accontentare Calogero, che ci ha richiesto appunto il brano Sotto la pioggia di Antonello Venditti. Adesso Imoda e Itazenda, in una bella abbinata artistica con Cuore e Vento. Pioggia e vento, va bene? Così siamo tutti belli più freschi. Allora, godiamoci la musica. Un saluto particolare va a Paolo Dalu, che finalmente oggi ha un pomeriggio di pieno relax. Allora, Paolo, per te questo brano Cuore e Vento dei Moda e dei Tazenda insieme, e voglio ricordarvi che a settembre riprende il programma Boges e Ballo di Sardegna. Ogni domenica dalle 20 alle 21.30 Paolo Dalu a proporvi i balli e i canti tradizionali della Sardegna su questa bella abbinata di internet radio. Adesso Moda e Tazenda, Cuore e Vento, per voi.

e abbiamo così goduto dell'espressione artistica dei Modaina abbinata con Ita Zenda con il brano Cuore e Vento. Adesso Janet Jackson, che dai lontani anni 90 arriva a proporci il brano That's the way love goes, e godiamoci la musica. 19 e quasi 6 minuti primi, la musica del programma Sabato con noi e con voi. That's the way love.

elegantissima proposta di Janet Jackson, That's the way love goes. Lei ha questo privilegio di poter scegliere la strada che le piace, quindi quella era la via che aveva scelto. Proseguiamo con la musica anni 90 con George Michael, che andiamo ad ascoltare con un brano che porta il titolo di Fast Love, è un amore veloce. 19:09 primi.

George Michael con il brano Fast Love Part 1, la proposta che ci ha riportato ai mitici originali anni 90. Restiamo nell'ambito della musica degli anni 90 con i Destiny Child con il brano Say My Name. Ancora un elegantissimo brano che vale la pena di riascoltare e riassaporare adesso, alle 19:15 minuti primi.

grande proposta dei Destiny's Child con il Say My Name. Dai, pronuncia il mio nome. Ecco, questa mi ha fatto ricordare una frase della canzone di Loredana Bertè, Sei bellissima, che vado a proporvi in versione remixata a cura di Francesco Dimar. Il brano, appunto, Sei bellissima di Loredana Bertè arriva adesso per voi alle 19:20 primi. Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

Sei bellissima, la voce era quella di Loredana Bertè, il remix era a cura di Francesco Dimar. E adesso un altro Francesco di scena, Francesco Gabani, che andiamo ad ascoltare con il brano Viva la vita.

Francesco Gabani con Viva la Vita. Gli auguri più fervidi a Francesco Gabani, che si rimetta presto dal piccolo malore che ha avuto durante un concerto qualche giorno fa. Tanti auguri, Francesco. Proseguiamo con la musica dopo Viva la Vita. Gianni Morandi con un vecchio pezzo che porta il titolo di Scende la pioggia.

Gianni Morandi con il brano Scende la pioggia ci ha tenuto compagnia alle 19:31 minuti primi. Adesso Ermal Metta con il brano Io ti conosco. Franco Atene di compagnia con il programma Sabato con noi.

Ermal Metta, l'abbiamo ascoltato con il brano Io ti conosco alle 19:34 minuti primi, quasi. Proseguiamo con la musica, di nuovo un balzo nella musica degli anni 90 con Prince, che andiamo ad ascoltare con Diamond and Pearls, diamanti e perle. Eh sì, siamo sul prezioso questo pomeriggio.

Elegantissima proposta da parte di Prince con Diamonds and Pearls. Proseguiamo con la musica, rientrando nell'ambito della musica italiana, quasi contemporanea, Marco Mengoni con il brano Se imparassi.

Era Marco Mengoni con il brano Semparassimo. Adesso Marcella Bella a tenerci compagnia con il brano Pelle Diamante.

Marcella Bella ci ha proposto il brano Pelle Diamante. Adesso un'altra grande artista italiana. Ci ascoltiamo Arisa con Rugiada. Franco Tenervi compagnia quando sono le 19, quasi 45 minuti prima.

Era Arisa a tenerci compagnia con il brano Rugiada, Franco a tenervi compagnia qua su queste frequenze virtuali che portano il nome di Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Felix On Air 2026, Radio Team 2000, RVM, Radio Sardegna Costa Smeralda e Radio Condivisione Palermo. Adesso la musica di Fabrizio De André, che tra l'altro è andato così agli onori della cronaca qualche giorno fa per quell'iniziativa che c'è stata a Lagnata, dove praticamente hanno tenuto un concerto e c'erano degli ospiti non proprio gradutissimi dai fan della musica di Fabrizio De André. Va bene, noi ci ascoltiamo Dolce Nera da Fabrizio De André. Godiamoci la musica.

bianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Dolce Vera per la voce di Fabrizio De André, indimenticabile Fabrizio De André. Grazie per questo bel patrimonio musicale che ci hai regalato, queste belle poesie in musica. Proseguiamo con la musica, questi sono invece poeti moderni, i Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo ad ascoltare con il brano Nativi Digitali.

Nativi digitali era la proposta dei Pinguini Tattici Nucleari. Adesso siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento del sabato pomeriggio. Un sabato pomeriggio un po' particolare, visto che è il 15 d'agosto, quindi la festività di Ferragosto e la ricorrenza dell'Assunzione in cielo della Beata Vergine Maria. E quindi, beh, in questo clima di festa vado a chiudere con Roosevelt Line e il brano Io, me ed altri guai. E vi do appuntamento a domani pomeriggio, sempre dopo le 18, quindi alle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Per oggi è tutto, vi auguro una buona serata, vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour, e poi domani invece l'appuntamento alle 18 con Franco, il programma Domenica con noi, e poi alle 21:30 l'appuntamento con Woman in Rock in compagnia di Giocara. Ma questo è qualcosa che vivremo domani. Oggi godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi ancora questa conclusione di questo Ferragosto 2026. Ciao, buona serata, viva la musica, viva la vita. Ciao ciao.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.